0: Mamma c'era le paffoni di Ania di Po, allù? Allù?
1: Allù, ma sono anche la mia mare.
0: Da solo con i maschera o zita, mori copi?
1: Mori una Pedro Zaccaria, si intriga finata.
0: Pedro Zaccaria, si mori con qua cina cangepi?
1: Tingati, ma il caso è di sempre bella. Su contenta, fa così.
0: Amusunya sauzika pe muri pandizi kuti chinchiri kuitika ire dire ita chinjai mafambiro kana kuti mama kuti makagara mumboita zvekusumuka kuti hazvisunya sauzika
1: ndiri kama kuti chinaka
0: ndipe itisu
1: ndiri kwa
0: Ndiri kumuzwa zvinopara.
1: Nisika haba chiri maivu. Akiwa za ukiti za zambawe chita, sili nduwa mayako iwao. Kukuramba kuti afambe mroti. Famba mroti kano ita hapa, anunga osha isha. Kuti anunga kuti kuri zoi ni osha. Hata kuriwe kiti iko umu.
0: Okay.
1: Aziti, iyo nunga kibisa, rambawe kibisa. Kuna angu ya riku pasa, zimwe ama, ari anukuna hako. Iwe rambawe kibisa, kwa chita pasa. Azine ikuti riku pasa umu. Nikuna wangu.
0: Okay. Mazvita muone zora kanaka.
1: Ndatenda hangu, ndatenda.